la tana era attesa, era stata una lanciata e si è fatta una risata. A mio visto.

Manco all'idea, Francesco Napoli. Dall'Italo passem a ascoltar una mica de house.